tlile ya bolela mogologolo a re dikhumo le tswa tshimong ka moka ga rena re ka tsheletsa batswadi ba rena ba tsela bophelo ba rena malebesi go ya pele ga gona mo re kapanaa rona go dia dilo tseo re nyakang go di dia ka nnete di tsheletse batsadi ba lona ka nnete di ba tsheletse di ba tsheletse di ba tsheletse.